0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Radio de los conciertos 99.5 XHEZZZ Los 40 Tapachula
2: Los 40
1: Una estación más de Radio Núcleo.